0: bimba a non restare così sola al sole.
1: Little lover, little lover.